0: Asilo.
1: Asilo. Oh, Asilo. Oh,
0: guarda,
1: Asilo.
0: Guarda,
1: Asilo.
0: Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo. Guarda, Asilo